0: chiachi. Free. Amutia ni ifuni si. Free sama nebe chaone. Oh sama nebo komosi. Hey, ifati. Yes, I say say abo sama wafu achacha. Aye ni inyaku tipeni ni amutia Jesus so. Hey, umadi ya saubi tia nana osebus. Na huna odi. Aviasi yehu. Aviasi yehu. Odi bebe. Aviasi yehu. Aviasi yehu.
1: Tia ebe, tia nana osebus. Na aviasi yehu ampa.